Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. La procura ha disposto l'acquisizione delle chiamate al 112 e al 118 delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Gli investigatori puntano a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e a chiarire le cause del decesso, mentre l'autopsia dovrà accertare l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo. Ieri scontri tra dimostranti e polizia al presidio di Bologna, cortei anche a Roma e Torino. La RAI ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci. L'azienda parla di un atto dovuto per tutelare il servizio pubblico e il rispetto delle procedure interne. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sulle richieste di scarcerazione dei quattro presunti esecutori dell'attentato contro il conduttore di Report avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. La difesa contesta l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci, in un post sui social, ribadisce il rigore del lavoro svolto dalla trasmissione e accusa alcuni giornali di voler delegittimare Report. Starmer ha rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di Re Carlo III, che ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo ad Andy Burnham. Nel discorso di commiato, Starmer ha rivendicato di lasciare un paese più forte e più equo. Il nuovo premier ha promesso un piano di rilancio di lungo periodo per restituire stabilità al Regno Unito e sostenere le fasce più deboli della popolazione. Il tennis: Sinner inaugura la sua 81esima settimana da numero uno del mondo, entrando nella top 10 dei giocatori con più settimane in vetta al ranking ATP dall'introduzione della classifica computerizzata nel 1973. Tra gli italiani salgono Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia, mentre Andrea Guerrieri firma il suo miglior ranking in carriera. Nel circuito femminile, Jasmine Paolini resta al numero uno d'Italia davanti a Elisabetta Cocciaretto. Risale Lucia Bronzetti, avanzano Lucrezia Stefanini, Federica Urgesi e Aurora Zantedeschi. Ed è tutto, più tardi.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: È eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola.

0: spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si amplia l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Sono 6 le persone sottoposte a verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118, iscritti in un registro separato in base alla nuova disciplina dello scudo penale, mentre il fascicolo procede per omicidio colposo. Disposta l'acquisizione delle chiamate al 118 e al 112 delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Intanto resta alta la tensione in città. Durante un corteo e il successivo presidio si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con lanci di oggetti e una bomba carta. 11 feriti tra agenti e attivisti. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato l'avvio della 10ª notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani, iniziati alle 22 di ieri, ora italiana, su ordine del comandante in capo. Secondo Washington, le operazioni puntano a indebolire ulteriormente le capacità militari di Teheran, impiegate negli attacchi contro la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. L'Iran ha replicato annunciando di aver colpito una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici. Intanto il Pentagono ha riferito che dal 7 luglio quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con le forze iraniane, confermando così il progressivo aggravarsi della crisi nella regione. La RAI ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci. L'azienda parla di un atto dovuto per tutelare il servizio pubblico e il rispetto delle procedure interne. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sulle richieste di scarcerazione dei 4 presunti esecutori dell'attentato contro il conduttore di Report avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. La difesa contesta l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci, in un post sui social, si dice pronto ad affrontare l'ennesimo audit, ribadisce il rigore del lavoro svolto dalla trasmissione e accusa alcuni giornali di voler delegittimare Report. È morto a 50 anni Daniele Compatangelo, il giornalista di La 7, che a giugno aveva fatto un'intervista telefonica al presidente statunitense Trump, che aveva portato al secondo e più grave caso diplomatico con il governo italiano di Giorgia Meloni. Compatangelo è stato trovato morto nella sua casa nei pressi di Washington, probabilmente a causa di un malore. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi di Teheran. L'Iran ha risposto dichiarando di aver colpito una base americana in Kuwait, prendendo di mira sistemi missilistici. I guardiani della rivoluzione hanno inoltre dichiarato di aver attaccato e distrutto un data center Amazon in Bahrain. Intanto, riporta Axios, i mediatori regionali lavorano a una tregua di 10 giorni tra i due paesi. Si amplia l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Sono 6 le persone sottoposte a verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118, iscritti in un registro separato in base alla nuova disciplina dello scudo penale, mentre il fascicolo procede per omicidio colposo. Disposta l'acquisizione delle chiamate al 118 e al 112, delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Intanto resta alta la tensione in città. Durante un corteo e il successivo presidio si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine con lanci di oggetti e una bomba carta. 11 feriti tra agenti e attivisti. I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate restano in custodia cautelare negli Stati Uniti dopo l'arresto avvenuto a Miami e hanno annunciato, attraverso i loro legali, che si opporranno alla richiesta di estradizione verso il Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, traffico a scopo sessuale, aggressioni e reati legati a materiale osceno, compresa pedopornografia. Durante la prima udienza davanti a un tribunale federale in Florida, i due fratelli, comparsi in aula in uniforme da detenuti e in manette, si sono limitati a confermare di aver preso visione degli atti. Secondo la documentazione giudiziaria, le accuse britanniche riguardano presunti episodi avvenuti tra il 2010 e il 2017 e comprendono violenze denunciate da diverse donne. La difesa sostiene che il procedimento abbia motivazioni politiche e ribadisce l'innocenza dei due imputati. Salito almeno a 27 morti e 83 dispersi il bilancio provvisorio del naufragio del traghetto MV Barima, rovesciatosi nella notte tra sabato e domenica al largo della costa nord-occidentale della Guyana. Proseguono senza sosta le ricerche. Mentre la Spagna celebra la conquista della seconda stella mondiale, cresce l'attesa per il nuovo commissario tecnico dell'Italia di calcio nell'era Malagò. A Barcellona la missione del tandem Maldini-Leonardo. In cima alla lista c'è infatti Pep Guardiola. Al momento però non arrivano conferme e restano in corsa anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi di Teheran. L'Iran ha risposto dichiarando di aver colpito una base americana in Kuwait, prendendo di mira sistemi missilistici. I guardiani della rivoluzione hanno inoltre dichiarato di aver attaccato e distrutto un data center Amazon in Bahrain. Intanto, riporta Axios, i mediatori regionali lavorano a una tregua di 10 giorni tra i due paesi. Si amplia l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Sono 6 le persone sottoposte a verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118, iscritti in un registro separato in base alla nuova disciplina dello scudo penale, mentre il fascicolo procede per omicidio colposo. Disposta l'acquisizione delle chiamate al 118 e al 112, delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Intanto resta alta la tensione in città. Durante un corteo e il successivo presidio si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con lanci di oggetti e una bomba carta. 11 feriti tra agenti e attivisti. I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate restano in custodia cautelare negli Stati Uniti dopo l'arresto avvenuto a Miami e hanno annunciato attraverso i loro legali che si opporranno alla richiesta di estradizione verso il Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, traffico a scopo sessuale, aggressioni e reati legati a materiale osceno, compresa pedopornografia. Durante la prima udienza davanti a un tribunale federale in Florida, i due fratelli, comparsi in aula in uniforme da detenuti e in manette, si sono limitati a confermare di aver preso visione degli atti. Secondo la documentazione giudiziaria, le accuse britanniche riguardano presunti episodi avvenuti tra il 2010 e il 2017 e comprendono violenze denunciate da diverse donne. La difesa sostiene che il procedimento abbia motivazioni politiche e ribadisce l'innocenza dei due imputati. Salito almeno a 27 morti e 83 dispersi, il bilancio provvisorio del naufragio del traghetto MV Barima, rovesciatosi nella notte tra sabato e domenica al largo della costa nord-occidentale della Guyana. Proseguono senza sosta le ricerche. Mentre la Spagna celebra la conquista della seconda stella mondiale, cresce l'attesa per il nuovo commissario tecnico dell'Italia di calcio nell'era Malagò. A Barcellona la missione del tandem Maldini-Leonardo. In cima alla lista c'è infatti Pep Guardiola. Al momento però non arrivano conferme e restano in corsa anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro obiettivi di Teheran. L'Iran ha risposto dichiarando di aver colpito una base americana in Kuwait, prendendo di mira sistemi missilistici. I guardiani della rivoluzione hanno inoltre dichiarato di aver attaccato e distrutto un data center Amazon in Bahrain. Intanto, riporta Axios, i mediatori regionali lavorano a una tregua di 10 giorni tra i due paesi. Si amplia l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Sono 6 le persone sottoposte a verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118, iscritti in un registro separato in base alla nuova disciplina dello scudo penale, mentre il fascicolo procede per omicidio colposo. Disposta l'acquisizione delle chiamate al 118 e al 112, delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Intanto resta alta la tensione in città. Durante un corteo e il successivo presidio si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con lanci di oggetti e una bomba carta. 11 feriti tra agenti e attivisti. I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate restano in custodia cautelare negli Stati Uniti dopo l'arresto avvenuto a Miami e hanno annunciato, attraverso i loro legali, che si opporranno alla richiesta di estradizione verso il Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, traffico a scopo sessuale, aggressioni e reati legati a materiale osceno, compresa pedopornografia. Durante la prima udienza davanti a un tribunale

0: Federale in Florida, i due fratelli, comparsi in aula in uniforme da detenuti e in manette, si sono limitati a confermare di aver preso visione degli atti. Secondo la documentazione giudiziaria, le accuse britanniche riguardano presunti episodi avvenuti tra il 2010 e il 2017 e comprendono violenze denunciate da diverse donne. La difesa sostiene che il procedimento abbia motivazioni politiche e ribadisce l'innocenza dei due imputati. Salito almeno a 27 morti e 83 dispersi, il bilancio provvisorio del naufragio del traghetto MV Barima, rovesciatosi nella notte tra sabato e domenica al largo della costa nord-occidentale della Guyana. Proseguono senza sosta le ricerche. Mentre la Spagna celebra la conquista della seconda stella mondiale, cresce l'attesa per il nuovo commissario tecnico dell'Italia di calcio nell'era Malagò. A Barcellona la missione del tandem Maldini-Leonardo. In cima alla lista c'è infatti Pep Guardiola. Al momento però non arrivano conferme e restano in corsa anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sul caso di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna, invitando ad attendere l'esito dell'autopsia prima di trarre conclusioni. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio, ha detto il guardasigilli, sottolineando la necessità di valutare anche le condizioni psicologiche degli operatori impegnati in situazioni difficili. La procura intanto ha ampliato l'inchiesta per omicidio colposo, 6 le persone sottoposte a verifica tra agenti e operatori del 118. Alta tensione ieri a Bologna con le proteste e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran, con gli attacchi americani contro obiettivi di Teheran arrivati alla 10ª notte consecutiva. L'Iran ha risposto rivendicando il lancio di operazioni contro interessi statunitensi nella regione, tra cui una base in Kuwait e obiettivi militari in Giordania. I guardiani della rivoluzione hanno inoltre dichiarato di aver colpito e distrutto un'infrastruttura di elaborazione dati di Amazon in

Bahrain. Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno quelle che definisce azioni aggressive degli Stati Uniti. 4 persone uccise nella regione di Donetsk in Ucraina in seguito ad attacchi russi, altre 13 rimaste ferite. Le difese aeree di Kiev hanno dichiarato di aver neutralizzato 46 droni su 58 lanciati nella notte. A Sumy un attacco ha colpito un'area residenziale e un centro commerciale, causando il ferimento di 6 persone, tra cui 4 bambini. Un uomo ha aggredito e ferito a colpi di coltello 2 turisti greco-americani nei pressi del Museo dell'Acropoli ad Atene. La donna ha riportato feriti lievi a una gamba, l'uomo è rimasto ferito più gravemente a un braccio, l'aggressore arrestato dalla polizia. Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza per alcuni problemi di natura gastrointestinale. Il rapper, già operato nella stessa struttura nel 2023 per un'emorragia interna causata da alcune ulcere, si trova sotto osservazione e, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli accertamenti medici in corso dovranno chiarire l'origine del disturbo, che potrebbe essere collegato a una patologia gastrointestinale associata all'assunzione di antinfiammatori. L'artista è diventato recentemente padre per la terza volta, con la compagna Giulia Honegger. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Alimentare un clima d'odio e di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, commentando gli scontri di piazza di ieri a Bologna. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ha poi concluso la Premier. Ora gli aggiornamenti sulla guerra in Iran, sentiamo.
3: Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti ed Iran in Medio Oriente, con Washington che ha condotto la decima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi di Teheran. Mentre la Repubblica Islamica rivendica nuove operazioni contro interessi statunitensi nella regione, i guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver colpito una base americana in Kuwait, obiettivi militari in Giordania e di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain, presentando l'azione come una risposta ai raid americani contro infrastrutture civili e in costruzione ad Arkovin. Teheran ha inoltre ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché proseguiranno quelle che definisce azioni aggressive da parte degli Stati Uniti.
2: Torniamo in Italia. Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza per alcuni problemi di natura gastrointestinale. Il rapper, già operato nella stessa struttura nel 2023 per un'emorragia interna causata da alcune ulcere, si trova sotto osservazione e, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli accertamenti medici in corso dovranno chiarire l'origine del disturbo, che potrebbe essere collegato ad una patologia gastrointestinale associata all'assunzione di antinfiammatori. L'artista è diventato recentemente padre per la terza volta con la compagna Giulia Honegger. Chiudiamo con il calcio. Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere. Quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora, per fare bene, dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
4: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Alimentare un clima d'odio e di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, commentando gli scontri di piazza di ieri a Bologna. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ha poi concluso la Premier. Ora gli aggiornamenti sulla guerra in Iran, sentiamo.
3: Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti ed Iran in Medio Oriente, con Washington che ha condotto la decima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi di Teheran. Mentre la Repubblica Islamica rivendica nuove operazioni contro interessi statunitensi nella regione, i guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver colpito una base americana in Kuwait, obiettivi militari in Giordania e di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain, presentando l'azione come una risposta ai raid americani contro infrastrutture civili e in costruzione ad Arkovin. Teheran ha inoltre ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché proseguiranno quelle che definisce azioni aggressive da parte degli Stati Uniti.
2: Torniamo in Italia. Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza per alcuni problemi di natura gastrointestinale. Il rapper, già operato nella stessa struttura nel 2023 per un'emorragia interna causata da alcune ulcere, si trova sotto osservazione. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli accertamenti medici in corso dovranno chiarire l'origine del disturbo, che potrebbe essere collegato ad una patologia gastrointestinale associata all'assunzione di antinfiammatori. L'artista è diventato recentemente padre per la terza volta con la compagna Giulia Honegger. Chiudiamo con il calcio. Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere. Quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora per fare bene dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno violato gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Iran, nonostante i risultati ottenuti da Teheran nei negoziati abbiano superato le aspettative. Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, come riportato da Al Jazeera. Nei negoziati abbiamo proceduto passo dopo passo e la nostra posizione principale era l'apertura dello stretto di Hormuz alle esportazioni di petrolio e ad altre questioni vitali, ma l'altra parte ha violato l'intesa, ha dichiarato Pezeshkian intervenendo alla giornata nazionale dell'industria e delle miniere. Torniamo in Italia con la politica. Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell'ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d'Italia. È chiaro, come appunto ho detto, nell'ambito della nostra Costituzione. Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, in riferimento alla norma proposta dalla Lega per ampliare il perimetro della legittima difesa. Ora la cronaca: sono 64 gli appartenenti alle forze dell'ordine che sono rimasti feriti con prognosi comprese tra i 3 e i 35 giorni durante i gravi disordini avvenuti ieri sera nel centro di Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al pilastro nel corso di un intervento della polizia, durante il quale era stato immobilizzato a terra e ammanettato. Lo rende noto la questura di Bologna, che riferisce anche del danneggiamento di 6 mezzi della Polizia di Stato. Ora il calcio. È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. Lo ha detto Giorgio Chiellini a margine della presentazione in Sala della Regina alla Camera dei Deputati della giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Aisel, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il calcio, lo sport in generale, sia un momento di festa per migliaia di persone in presenza e milioni da lontano, aggiunge l'ex stella bianconera. Ricordare è importante, da qui si deve sempre ripartire affinché non succedano altri episodi del genere. Ha concluso Chiellini. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Electronic engineering.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua mossa.

0: rossa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Gli Stati Uniti hanno violato gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Iran, nonostante i risultati ottenuti da Teheran nei negoziati abbiano superato le aspettative. Lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, come riportato da Al Jazeera. Nei negoziati abbiamo proceduto passo dopo passo e la nostra posizione principale era l'apertura dello stretto di Hormuz alle esportazioni di petrolio e ad altre questioni vitali, ma l'altra parte ha violato l'intesa, ha dichiarato Pezeshkian intervenendo alla giornata nazionale dell'industria e delle miniere. Ora nel Regno Unito l'ex parlamentare britannica Anne Widdecombe, nota come Lady Brexit, è stata uccisa con 21 colpi di martello nella sua abitazione nel Devon, è quanto emerso oggi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Westminster. Secondo il pubblico ministero, l'8 luglio Widdecombe stava pranzando quando Joshua Kerry, 28 anni, è arrivato davanti alla sua casa ed è entrato dalla porta d'ingresso. L'uomo, che secondo l'accusa è rimasto nell'abitazione per appena 2 minuti, avrebbe colpito ripetutamente la vittima alla testa con un martello, facendola poi cadere dalla sedia prima di impossessarsi del suo portafoglio e fuggire. Kerry è accusato di omicidio ed è stato rinviato in custodia cautelare. Chiudiamo con il calcio. Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere. Quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora, per fare bene, dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione.

0: la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio.

0: e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo

0: 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Gli Stati Uniti hanno violato gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Iran, nonostante i risultati ottenuti da Teheran nei negoziati abbiano superato le aspettative. Lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, come riportato da Al Jazeera. Nei negoziati abbiamo proceduto passo dopo passo e la nostra posizione principale era l'apertura dello stretto di Hormuz alle esportazioni di petrolio e ad altre questioni vitali, ma l'altra parte ha violato l'intesa, ha dichiarato Pezeshkian intervenendo alla giornata nazionale dell'industria e delle miniere. Ora nel Regno Unito l'ex parlamentare britannica Anne Widdecombe, nota come Lady Brexit, è stata uccisa con 21 colpi di martello nella sua abitazione nel Devon, è quanto emerso oggi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Westminster. Secondo il pubblico ministero, l'8 luglio Widdecombe stava pranzando quando Joshua Kerry, 28 anni, è arrivato davanti alla sua casa ed è entrato dalla porta d'ingresso. L'uomo, che secondo l'accusa è rimasto nell'abitazione per appena 2 minuti, avrebbe colpito ripetutamente la vittima alla testa con un martello, facendola poi cadere dalla sedia prima di impossessarsi del suo portafoglio e fuggire. Kerry è accusato di omicidio ed è stato rinviato in custodia cautelare. Chiudiamo con il calcio. Barella, centrocampista dell'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. Da quando sono arrivato all'Inter l'obiettivo è sempre stato vincere. Quest'anno è uguale. Ciò che cambia è che l'anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e ora, per fare bene, dobbiamo vincere di nuovo entrambe più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla

0: L'H, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni interviene dopo gli scontri seguiti alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra che chiedono a Meloni di prendere le distanze dal video generato con l'intelligenza artificiale postato ieri dal leader di Futuro Nazionale Vannacci trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono

di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza, scriverlo sui social è la stessa Presidente del Consiglio, secondo la quale la condanna delle parole d'odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica deve valere sempre. Stanno cercando forse di ricostruire un sito nucleare? Colpiremo quel sito, qualsiasi sito in cui stiano anche solo pensando al nucleare, lo colpiremo con estrema forza. Nessuno tranne l'Iran sa quali danni abbiamo inflitto loro. Abbiamo causato danni dai quali ci vorranno 20-25 anni per riprendersi, così il presidente americano Trump, parlando nello studio Valle della Casa Bianca, dove ha accolto il presidente del Libano Aoun. Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni che si è tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio. Senza più riemergere, vigili del fuoco con le squadre dei sommozzatori stanno cercando la bambina. Secondo le prime informazioni, la piccola era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città, in giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Ed è tutto, più tardi.

0: Babet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni interviene dopo gli scontri.

Quindi la morte a Bologna di Abderrahim Fakir, mi aspetto quegli stessi esponenti della sinistra che chiedono a Meloni di prendere le distanze dal video generato con l'intelligenza artificiale postato ieri dal leader di Futuro Nazionale Vannacci, trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza, scriverlo sui social la stessa Presidente del Consiglio, secondo la quale la condanna delle parole d'odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica deve valere sempre. Stanno cercando forse di ricostruire un sito nucleare? Colpiremo quel sito, qualsiasi sito in cui stiano anche solo pensando al nucleare, lo colpiremo con estrema forza. Nessuno tranne l'Iran sa quali danni abbiamo inflitto loro. Abbiamo causato danni dai quali ci vorranno 20-25 anni per riprendersi, così il presidente americano Trump, parlando nello studio Valle della Casa Bianca, dove ha accolto il presidente del Libano Aoun. Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni che si è tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio. Senza più riemergere, vigili del fuoco con le squadre dei sommozzatori stanno cercando la bambina. Secondo le prime informazioni, la piccola era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull'Italia. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute anticipa un cambio di passo che già si sta facendo sentire al nord. Domani saranno solo 6 le città le prese con il caldo estremo, mentre il giorno dopo sono previsti 17 bollini verdi tra nord, centro e sud. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città, in giallo 9 centri, tra cui Roma, mentre Palermo sarà l'unica città in rosso. Ed è tutto, più tardi.

0: I'm in rehab.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.